0: il suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavretta cacava la Dossi.